0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore. Guarda nella stessa prospettiva.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Abbracciami.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Buongiorno da Branco le Stelle. È martedì 9 di giugno 2026. Vi auguro veramente molta felicità. Ariete, tutto quello che accade in amore, nel matrimonio, dalle cose più grandi a quelle più piccole, sappiatevi, accade necessariamente. Nulla in amore accade, diciamo, a caso. Toro, buttate piuttosto l'attenzione sull'amore, perché da venerdì Venere in Leone diventa un po' prepotente con voi, e voi sarete prepotenti con il vostro marito e con l'amante, meglio di no, perché sennò quello vi lascia. Viaggi molto favoriti. Gemelli, riguardatevi però nella salute, perché per quanto si possa dire, Gemelli hanno sempre un corpo un po' delicato, fragile, prendono con facilità qualsiasi piccolissimo virus che è in giro. Cancro, per quanto riguarda l'amore, Marte positivo, Giove è sempre grande, però avete sentito Venere vi dice bye bye venerdì prossimo, quindi se siete alla conquista di qualcuno, datevi da fare. Leone, per quanto riguarda l'eleganza della donna leone, credo proprio che, ma non si può, ma nemmeno la bilancia può paragonarsi con lei, nemmeno la donna toro. Ah, mi chiedevate dei soldi, beh, figli miei, con questa luna in Ariete qualcosa arriva, ma per avere grandi introiti dobbiamo attendere. Vergine, Branco vi saluta. Poi per quanto riguarda i soldi abbiamo dei guadagni sicuri, però dovrete stare attenti perché il 15 di giugno luna piena in Gemelli potrebbe mettere in discussione qualcosa. Bilancia, vi abbraccio con grande affetto. In questo finale di primavera appare un po' deboluccio, ecco, ma nonostante tutto la stagione vi ha dato qualche momento indimenticabile, dai, e a quello vi dovete aggrappare. Chiamo all'ascolto i miei colleghi scorpioni. Venere è ancora positiva, quando va in Leone, certo non è una Venere sentimentale, però aiuta molto il successo. Sagittario, come ho detto Gemelli, siete delicati nella salute, così dico al Sagittario. Anche il Sagittario ha sempre mal di gola, ha sempre un po' di tosse, ma questo è proprio tipico del segno. Capricorno, controllate la salute, la storia veramente bella, tenera, commovente, la racconta Venere ed è il vostro amore. Amati nonostante tutto, nonostante il vostro pessimo carattere. Vado all'acquario. La stessa Venere, che sì, sarà in opposizione dal 13, arriva in aiuto per sistemare la famiglia, la casa, le proprietà, le eredità. Io stesso vi chiedo, curioso, ma queste eredità continuamente mi tornano in primo piano. Qualche viaggio vi consiglio, ecco, se me lo chiedete proprio. Pesci, avete scoperto, questo è positivo, in voi stessi qualità che non conoscevate, la forza che non sapevate nemmeno di avere. Per esempio, oggi con questa luna in Ariete vi sembra di riuscire a vedere anche l'altra faccia di questa luna, come dei cosmonauti. Pensiero delle stelle, non prima però di augurarvi un'altra volta una splendida settimana e tanta felicità. pensiero. Nei nostri antichi giorni, naufragati, ahimè, ci fu però un'ora quando la luce ferma e chiara del focolare guardammo entrambi il rosso abisso aprirsi davanti a noi. Il nostro amore era finito.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Martedì 9 giugno stamattina c'è qualcuno che dormirà un po' di più perché le scuole sono finite, quindi non solo i ragazzi dormiranno di più, ma magari anche qualche genitore che non dovrà accompagnarli a scuola. E quindi con calma si sveglieranno loro, noi che siamo invece già svegli proviamo ad affrontare con il sorriso questa nuova giornata, cominciando come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i Santissimi Primo e Feliciano, quindi auguri a chi porta questi nomi. E tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 9 giugno. Devo dire molti attori oggi, quindi una giornata che evidentemente convoglia del talento in questo senso. Iniziamo per cavalleria dalle donne e facciamo gli auguri a Natalie Portman, nata a Gerusalemme ma naturalizzata americana, attrice straordinaria, vincitrice tra l'altro di un Oscar per il film Il Cigno Nero, meraviglioso. Poi auguri a Johnny Depp, che vedremo prossimamente al cinema nei panni del cattivo del Natale per eccellenza, nel nuovo adattamento del Canto di Natale in cui sarà appunto Scrooge, e il film si intitolerà Ebenezer a Christmas Carol. E poi lo vedremo anche nel thriller Day Drinker, che è un thriller in cui tornerà a recitare accanto a Penelope Cruz. E poi continuiamo con gli auguri a Michael J. Fox, che per noi resterà l'eterno ragazzino di Ritorno al Futuro, Marty McFly. E a metà tra compleanno e fatto storico concluderei ricordando che oggi 9 giugno ma nel 1934 debuttava il celebre Donald Duck, da noi ovviamente è Paperino, in un cartone animato debuttò prodotto dalla Walt Disney, e solo 3 mesi dopo lo avremmo ritrovato anche poi nei fumetti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I should have known better su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Che giornata ci aspetta oggi? Quanti impegni hai? Cosa devi fare? No, non in questo senso, ma che giornata ci aspetta oggi meteorologicamente parlando? E questo lo scopriamo insieme tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore della nuvolosità irregolare interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia con locali piovaschi. Cieli sereni o più lievemente velati sulle zone di pianura. Temperature massime diurne rispettivamente su Torino e su Milano di 28 e 29 gradi. E nella giornata di mercoledì i fenomeni interesseranno ancora le zone montuose di ambedue le regioni. Localmente saranno di forte intensità. Entro la sera qualche piovasco a tratti interesserà anche le aree di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Secrets su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E non è un segreto forse che cucire ci fa stare meglio, ci aiuta ad essere più calmi, più tranquilli, stimola la nostra creatività. Ma non solo, tutto quello che riguarda il cucito lo scopriamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina vorrei iniziare questo appuntamento Good Life ringraziando tutte le mamme e le nonne che ci hanno insegnato a cucire. Se poi te lo ha insegnato un uomo, meglio ancora, Viva anche lui, ovviamente. Stamattina parliamo infatti del benessere che nasce dal cucito, che è uno dei gesti più antichi del mondo, che proprio sa di casa, di pomeriggi lenti, di creatività che prende forma tra le dita. E te lo dico che ci fa bene, perché quando ci sediamo con un ago in mano oppure davanti una macchina da cucire, il nostro cervello entra in una modalità particolare, cioè il ritmo ripetitivo e la concentrazione sul dettaglio da cucire attiva quelle aree coinvolte nella mindfulness, quindi il battito rallenta e la mente si libera dal rumore di fondo. È un benessere che insomma non ha bisogno di schermi o di carica batterie di wifi, ma solamente delle nostre mani e della nostra pazienza. E poi il cucito è anche un atto ecologico, no? Riparare, trasformare, allungare la vita dei vestiti significa ridurre sprechi e dare un valore nuovo a quello che già abbiamo, già possediamo. È una forma insomma di cura per l'ambiente, per il portafoglio e ovviamente anche per la nostra creatività. E poi c'è la tanto cara macchina da cucire, che nell'Ottocento ha regalato del tempo libero e ha permesso a milioni di donne di imparare un mestiere e di costruire la propria indipendenza. È stata diciamo una rivoluzione fatta di pedali, di bobine, di stoffe colorate. Ecco, cucire quindi è un modo di prendersi cura di sé, degli altri e ovviamente anche del pianeta. Quindi quando puoi, magari perché no, anche oggi stesso, cuci qualcosa, anche solo un bottone, e vedrai che poi dopo ti sentirai meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: In questo 2026 dovevano concludersi gli ultimi 1000 giorni di Claudio Baglioni sul palco, il suo addio alle scene che è stato annunciato qualche anno fa nel 2024, però purtroppo per cause di forza maggiore, perché ha una polmonite interstiziale acuta, ha dovuto rimandare questo saluto di un anno, quindi il saluto ufficiale avverrà nel 2027. Intanto noi mandiamo un abbraccio fortissimo a Claudio Baglioni e gli auguriamo di rimettersi quanto prima possibile. Questa che abbiamo ascoltato era ovviamente La vita adesso, qui su Dimensione Suona Soft.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731.

0: afrooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Elezioni amministrative, i ballottaggi, finita 3-3 nei capoluoghi. Al centro-destra Arezzo, Macerata e Lecco, eletto Filippo Boscagli. Al centro-sinistra Agrigento, Chieti e Trani. Nella nostra regione, al centro-destra Vigevano, Somma Lombardo e Viadana. A Legnano confermato Lorenzo Radice, centro-sinistra, a Mortara lista civica. A Milano una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. Il fatto in via Corelli, indagini per risalire agli aggressori. A Como i lavori sulle paratie sono finiti, ma il cantiere non viene rimosso perché non c'è l'accordo sui parapetti. Manca l'intesa tra comune e regione. Lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Attivisti della flottiglia al ministro israeliano Tamar Ben-Gvir, indagato a Roma, insulti all'Italia. Da stivale ha detto ora il paese delle ciabatte. Le news tornano tra un'ora.
3: E piano piano andiamo avanti con questa sveglia di martedì 9 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Fabio Concato cantava "Domenica ti porterò sul lago", io invece ci porto subito stamattina. Andiamo a farci un giro sul lago, però attenzione perché non è la classica gita di una volta. Adesso sembra quasi di entrare in aeroporto perché in alcune località, quelle più amate della Lombardia, è scattata la controffensiva all'overtourism, cioè all'invasione dei turisti. A Mandello dell'Ario, per esempio, sul lago di Como, per tutta l'estate i minori non accompagnati non potranno accedere ad alcune aree e per entrare in spiaggia dovranno perfino registrarsi. A Varenna, che nei ponti festivi arriva a vedere numeri veramente da capogiro, si pensa a limitare i gruppi turistici troppo numerosi. A Bellagio stop alle comitive fiume da 50 persone, massimo 25, e a Monte Isola, sul lago di Iseo, niente più monopattini o biciclette elettriche che sembrano motorini. Insomma, il messaggio è molto chiaro, cioè i turisti sì sono i benvenuti ma con moderazione, perché il successo di certi luoghi è diventato talmente grande che rischia di trasformarsi poi nel suo contrario. Cioè basta pensare che a Sirmione sul Garda durante il weekend di Pasqua sono stati registrati quasi 48.000 visitatori, cioè in pratica più persone che in alcuni concerti, ecco. E così tra Stewart, Street Tutor, ZTL e regole nuove, la sfida di questo 2026 sembra quella di trovare il punto d'incontro tra chi arriva per godersi il panorama e chi quel panorama lo vede dalla finestra di casa tutti i giorni e vorrebbe che il suo luogo non venisse storpiato dal turismo.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Lost on News, Dimensione Sono Soft, di LP, che tra qualche giorno inizierà il suo tour mondiale e passerà anche qui da noi. Verrà in Italia per ben 3 date: il 10 luglio sarà a Mantova, l'11 luglio a Gardone Riviera e il 4 agosto alla Spezia.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspetta. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
14: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
13: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta all'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
19: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Nelle prossime ore della nuvolosità irregolare interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia con locali piovaschi, cieli sereni o più lievemente velati sulle zone di pianura. Temperature massime diurne rispettivamente su Torino e su Milano di 28 e 29 gradi. E nella giornata di mercoledì i fenomeni interesseranno ancora le zone montuose di ambedue le regioni, localmente saranno di forte intensità. Entro la sera qualche piovasco a tratti interesserà anche le aree di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Incoscienti giovani su Dimensione Sono Soft di Achille Lauro, che ha iniziato il suo tour negli stadi e sui social ha cominciato anche il suo personale countdown ai giorni che lo separano al suo primo stadio olimpico, che per lui significa esibirsi in casa, giocare in casa propria, visto che Roma è la sua città e quindi è ancora un po' più emozionato rispetto a tutte le altre date.
1: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. A chi non è successo di essere a dieta o comunque attento all'alimentazione e dover rinunciare a un buon piatto di qualcosa, per esempio, che so, di una buona carbonara, che è uno di quei primi belli sostanziosi. E invece attenzione, perché la scienza oggi ci dice una cosa che sembra uscita da un universo parallelo. Cioè, una carbonara, dicono, potrebbe avere meno calorie di un piatto di riso in bianco condito con dell'olio. No, giuro, non è una fake news inventata da qualche cuoco disperato. Esiste una disciplina che si chiama medicina culinaria, dove appunto nutrizionisti e chef lavorano insieme per rendere i piatti più sani senza trasformarli in punizioni. E l'idea è molto semplice, cioè non conta solamente cosa mangiamo, ma come lo cuciniamo. Per esempio, andiamo proprio sul concreto, una frittura fatta bene può conservare più vitamine di una bollitura. Ti dico solo questo e non servirebbe aggiungere altro, ma andiamo avanti. Se mantechiamo il risotto con del burro congelato, ce ne serve meno, perché il burro tenuto in freezer si scioglie più lentamente, quindi riduce di un terzo la dose necessaria per ottenere la stessa cremosità. E addirittura pensa che alcuni chef consigliano di sgrassare i salumi nel microonde. Insomma, no, questo per ricordarci che non esistono cibi completamente buoni o completamente cattivi. Esistono tecniche intelligenti, tipo, te la butto lì, usare l'acqua per creare emulsioni e mantecare la pasta senza aggiungere troppi grassi. Lo so che non è la stessa cosa, ma sicuramente è più sana e comunque del gusto ce l'abbiamo lo stesso.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Wind.
1: Ecco, questo è uno di quei brani che ti riconciliano con la giornata e col mondo se ti eri svegliato scendendo dal letto col piede sbagliato. Blowing the Wind di Bob Dylan su Dimensione Sono Soft al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ciao patatina! Ciao patatino! Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen

0: Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
2: Rigoldi! A Milano dal 1906.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia
6: ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Per i pendolari e chi viaggia, allo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. A Milano una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. Il fatto in via Corelli. Indagini per risalire agli aggressori. Elezioni amministrative e ballottaggi, finita 3-3 nei capoluoghi, al centro-destra Arezzo, Macerata e Lecco, eletto Filippo Boscagli, al centro-sinistra Agrigento, Chieti e Trani. Nella nostra regione al centro-destra Vigevano, Somma Lombardo e Viadana, a Legnano confermato Lorenzo Radice, centro-sinistra Mortara, lista civica. Calcio, scelte professionali e di vita, il direttore sportivo Nicolas Burdisso saluta il Monza, tornerà a vivere in Argentina. In 2-3 giorni un buon accordo finale con l'Iran, è tornato ad annunciarlo il presidente USA Donald Trump. Lo stretto di Hormuz aperto dopo la firma. L'informazione torna tra un'ora.
11: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Possiamo dire che Milano senza il Toro in galleria era una città senza un suo pezzo fondamentale, un po' come se Roma fosse senza il Colosseo o Napoli senza il caffè. Ecco, non poteva stare e per fortuna dopo settimane di lavori e polemiche social il celebre Toro Porta Fortuna è tornato al suo posto, ma con una novità che sta facendo discutere più del restauro stesso, perché il Toro ha ritrovato sì i suoi famosissimi attributi, no? Quelli che milioni di turisti prendono di mira con il tradizionale giro su un tallone per assicurarsi fortuna e magari anche un ritorno a Milano. Il problema però qual è? Che adesso questi attributi sono molto meno evidenti rispetto a prima, cioè sono più discreti, più eleganti, più fedeli all'originale ottocentesco, dicono i restauratori. Però il risultato è che adesso si vedono scene esileranti in galleria. C'è chi gira sullo stomaco del toro, chi sulla zampa, chi parte a ruotare a occhi chiusi affidandosi così al destino, una sorta di caccia al tesoro anatomica. Però ecco, in questo caso anche il sindaco Sala ci ha scherzato sopra e ha confessato tra l'altro di non aver mai fatto il famoso rito scaramantico, che comunque continua per fortuna ad attirare turisti che non smettono di mettersi in fila e aspettare il proprio turno, perché possiamo dire che certe tradizioni resistono veramente a tutto, al tempo, ai restauri, addirittura ai social. Insomma, il toro è tornato e adesso però, prima di girare su noi stessi, conviene prendere bene la mira.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco, con Craig David abbiamo appena ripassato tutti i giorni della settimana in inglese, così possiamo anche migliorare la nostra pronuncia, però ci fermiamo al fatto che oggi è martedì, è Tuesday ed è il 9 giugno.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura. Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 7 Seconds su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Siamo pronti o non siamo pronti? Ma certo che siamo pronti. Quando arriva lui, noi dobbiamo farci trovare pronti. Qualsiasi cosa noi stiamo facendo, dobbiamo interromperla un attimo e fermarci ad ascoltare i suoi consigli. Ovviamente sto parlando di Branco e siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Buongiorno da Branco le Stelle. È martedì 9 di giugno 2026. Vi auguro veramente molta felicità. Ariete, tutto quello che accade in amore, nel matrimonio, dalle cose più grandi a quelle più piccole, sappiatevi, accade necessariamente. Nulla in amore accade, diciamo, a caso. Toro, buttate piuttosto l'attenzione sull'amore, perché da venerdì Venere in Leone diventa un po' prepotente con voi, e voi sarete prepotenti con il vostro marito e con l'amante, meglio di no, perché sennò quello vi lascia. Viaggi molto favoriti. Gemelli, riguardatevi però nella salute, perché per quanto si possa dire, gemelli hanno sempre un corpo un po' delicato, fragile, prendono con facilità qualsiasi piccolissimo virus che è in giro. Cancro, per quanto riguarda l'amore, Marte positivo, Giove è sempre grande, però avete sentito Venere vi dice bye bye venerdì prossimo, quindi se siete alla conquista di qualcuno datevi da fare. Leone, per quanto riguarda l'eleganza della donna leone, credo proprio che, ma non si può, ma nemmeno la bilancia può paragonarsi con lei, nemmeno la donna toro. Ah, mi chiedevate dei soldi, beh, figli miei, con questa luna in Ariete qualcosa arriva, ma per avere grandi introiti dobbiamo attendere. Vergine, Branco vi saluta. Poi per quanto riguarda i soldi, abbiamo dei guadagni sicuri, però dovrete stare attenti perché il 15 di giugno luna piena in Gemelli potrebbe mettere in discussione qualcosa. Bilancia, vi abbraccio con grande affetto. In questo finale di primavera appare un po' deboluccio, ecco, ma nonostante tutto la stagione vi ha dato qualche momento indimenticabile, dai, e a quello vi dovete aggrappare. Chiamo all'ascolto i miei colleghi scorpioni. Venere è ancora positiva, quando va in Leone, certo non è una Venere sentimentale, però aiuta molto il successo. Sagittario, come ho detto Gemelli, siete delicati nella salute, così dico al Sagittario. Anche il Sagittario ha sempre mal di gola, sempre un po' di tosse, ma questo è proprio tipico del segno. Capricorno, controllate la salute. La storia veramente bella, tenera, commovente, la racconta Venere ed è il vostro amore. Amati nonostante tutto, nonostante il vostro pessimo carattere. Vado all'Acquario. La stessa Venere, che sì, sarà in opposizione dal 13, arriva in aiuto per sistemare la famiglia, la casa, le proprietà, le eredità. Io stesso vi chiedo, curioso, ma queste eredità continuamente mi tornano in primo piano. Qualche viaggio vi consiglio, ecco, se me lo chiedete proprio. Pesci, avete scoperto, questo positivo, in voi stessi qualità che non conoscevate, la forza che non sapevate nemmeno di avere. Per esempio, oggi con questa luna in Ariete vi sembra di riuscire a vedere anche l'altra faccia di questa luna, come dei cosmonauti. Pensiero delle stelle, non prima però di augurarvi un'altra volta una splendida settimana e tanta felicità. Pensiero, nei nostri antichi giorni, naufragati, ahimè, ci fu però un'ora quando la luce ferma e chiara del focolare guardammo entrambi il rosso abisso aprirsi davanti a noi. Il nostro amore era finito.

0: Sarà che questo è uno di quei film con cui sono cresciuta e che conosco a memoria. Sarà che sono romana e quindi ho un amore particolare per Carlo Verdone, però ogni volta che ascolto questo brano degli Stadio, che fa parte della colonna sonora del film, mi viene voglia di rivedere il film di Carlo Verdone che si intitola appunto Acqua e Sapone, e magari mi potrebbe capitare quest'estate di rivederlo, perché poi è quel classico film che viene riproposto in TV quando arriva il palinsesto estivo, quindi tutte le trasmissioni più o meno vanno in vacanza e vengono riproposti dei film bellissimi, e magari ci capiterà di vedere questo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Incredibilmente anche oggi possiamo dirlo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato questa sveglia di martedì 9 giugno e adesso è tutto in discesa, perché una volta superata questa, diciamo che la giornata scivola da sé. Certo, ci vuole magari la compagnia giusta, quella che sta arrivando, per esempio la compagnia di Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. Quindi ti lascio in ottime mani, anzi in un'ottima voce è il caso di dire, e io ti do appuntamento invece a domani mattina come sempre dalle 6 alle 9 per svegliarci insieme, se vorrai. Io sono qui che ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800.

0: 800 098 555.
1: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano, approdata in consiglio comunale la delibera per dotare la polizia locale del taser in modo permanente dopo la fine della sperimentazione lo scorso gennaio. Presentati 10 emendamenti, voto rimandato alla prossima seduta. Una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. Il fatto in via Corelli a Milano. Indagini per risalire agli aggressori. Elezioni amministrative, ballottaggi, finita 3-3 nei capoluoghi, al centrodestra Arezzo, Macerata e Lecco, eletto Filippo Boscalli, al centro-sinistra Agrigento, Chieti e Trani. Nella nostra regione al centrodestra Vigevano, Somma Lombardo e Viadana, a Legnano confermato Lorenzo Radice, centro-sinistra, a Mortara lista civica. Per i pendolari e chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Appello di Emanuele Filiberto di Savoia al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Riporti in Italia le spoglie dei miei nonni. L'informazione torna tra un'ora.
7: Con il cuore e con la testa già all'estate, iniziamo una nuova mattinata. Oggi è il 9 di giugno, è martedì. Io sono Francesco Gavuoto, questa è Dimensione Suono Soft. Le prossime 4 ore, se ti va, le trascorriamo attraverso la nostra musica, con un bel po' di successi soft di ieri e di oggi, tante cose da raccontarci, perché ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini, ancora prima Travel Experience con Beppe Pellegrino, chissà dove ci porterà oggi Beppone, e la nostra playlist immancabile. Si riparte ancora prima con una grande voce del cinema, come ogni ora, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche se non trovi le parole. Elisa nella mattinata di Dimensione Suono Soft, tra poco Travel Experience, viaggiamo insieme, ma lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it. Alex International.
2: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
18: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sting con Fragile su Dimensione Suono Soft. Buon martedì mattina, ancora buona giornata da Francesco Caboto. E adesso diamo il buongiorno e il ben arrivato a Beppe Pellegrino. Il tempo di salutarci e si riparte di nuovo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Questa mattina ci siamo svegliati tutti con il mare negli occhi e il profumo, e credetemi, ci siamo risvegliati in un modo incantevole, come se nessun hotel al mondo potrà mai comprare un risveglio così, e di alberghi ne ho visti tanti. La Venere del Mare lascia il porto all'alba, quindi tutti belli svegli, un bel caffè e via, le vele si aprono lentamente e il vento riempie ogni spazio di energia. Il vento, come si chiama? Il mitico e famoso Meltemi. Davanti a noi soltanto il blu, un blu infinito. Dopo qualche ora di lenta navigazione appare un'isola, l'isola di Kea, un'isola ancora autentica, lontana dal turismo rumoroso. Entriamo in una baia trasparente dove l'acqua sembra vetro liquido, ovviamente. Subito un bellissimo tuffo e il mare fresco, pulito, vivo. Notando accanto alla barca si sente il silenzio assoluto del Mediterraneo. Nel pomeriggio, dopo una piccola pennichella, saliamo verso il piccolo villaggio di Ulida. Sono case bianche, ovviamente greche, porte colorate di azzurro, bougainville di quel viola bellissimo ovunque, una taverna nascosta, e qui ti offrono il famoso polpo asciugato al sole e fatto poi alla griglia, insomma uno spettacolo, limone appena spremuto e poi, per i soliti alcolisti, l'auso, come si chiama, ghiacciato. La sera si torna a bordo lentamente, nessuna fretta ovviamente, nessun rumore, solo il tramonto che incendia il mare di quell'arancione che soltanto in Grecia si trova. Dormire in rada è insomma qualcosa di bellissimo che va vissuto almeno una volta nella vita, ve lo consiglio. La barca culla piano, come un respiro, e piano piano ci si addormenta. Stanotte sono quasi certo che non chiuderò le tende della cabina. Voglio addormentarmi guardando il riflesso della luna sul mare. Che poesia! Perché certi momenti meritano di restare aperti. Quindi ragazzi, ricordate, bellissimo dormire in rada, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Staccate la corrente.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Diodato, fai rumore. Chiude la prima ora su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere in questo martedì. Tra poco le ultime notizie dalla nostra redazione, poi si riparte verso una nuova ora, l'ora delle Good Life.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica.

0: significa la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone!
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca!
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento! Le quotazioni sono salite di oltre il 30%! È il momento migliore per vendere!
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il malore a Roland Garros. Yannick Sinner è tornato anche questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Proseguono gli accertamenti medici programmati cominciati ieri. C'è stato un incidente sul lavoro, travolto da una parete che stava demolendo, ha perso la vita un operaio a Piancamuno nel Bresciano. L'inchiesta sugli abusi sessuali alla scuola militare Teulié di Milano, altri due indagati per omessa denuncia. Il comandante e il capo della polizia militare, sentiti come testimoni, insegnanti e studenti. Rinviato a giovedì l'interrogatorio di garanzia del docente presunto autore delle violenze su almeno 7 allievi. Oggi a Milano al Pirellone, prima del Consiglio regionale, la premiazione delle squadre di calcio che hanno riportato successi nell'ultima stagione sportiva, Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese. I due attivisti italiani della flottiglia detenuti in Libia, pressing dal ministro degli esteri Antonio Tajani per il rilascio. Inchiesta sulle vessazioni, indagato a Roma il ministro israeliano Tamar Ben-Gvir. Offese all'Italia, ha definito il paese delle ciabatte. Tajani, parole inaccettabili e indegne. L'informazione torna tra un'ora.
17: Palestrati, palestranti e bodybuilder, ti dico tra poco, anzi vi dico il nome di un alimento che probabilmente avete già in cucina ma che quasi nessuno associa ai muscoli. Ne parliamo tra pochissimo, oggi scoperchiamo il vaso di Pandora attraverso le nostre Good Life. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti trasmette musica per rilassarti, per ricaricarti, per rigenerarti, insomma per attraversare meglio questo martedì. George Michael con Jesus to a Child, canzone che apre le danze, e prima ancora Ilaria Giorgino, un dolce aforisma d'amore.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

0: are not alone, dimensione suono soft. Tra poco c'è un minuscolo ingrediente che trovi nella cucina di mezza Italia, e che aiuterebbe anche lo sviluppo dei muscoli. Se vuoi mettere massa muscolare per arrivare alla prova costume quest'anno come Big Jim, ti parlo tra poco di questa roba all'interno delle Good Life. Stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autori Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Bedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
21: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: quando si parla di alimenti che aiutano la forma fisica, arrivano sempre i soliti nomi. Il pollo, sì, tutti i palestrati mangiano il pollo, che iniziano proprio a fare coccodè a un certo punto. Uova, poi lo yogurt greco, quello non può mancare, e poi ci sono loro, te lo dico, i semi di zucca, che normalmente finiscono nell'insalata come comparsa, quando in realtà potrebbero tranquillamente ambire a un ruolo da protagonista. Perché dentro quei semi piccolissimi c'è una quantità sorprendente di nutrienti, soprattutto il magnesio. E il magnesio è uno di quei lavoratori instancabili che nessuno vede mai. Quando fai una camminata, una corsa, una sessione in palestra o semplicemente sali le scale invece dell'ascensore, lui sta là. Aiuta i muscoli a contrarsi e a rilassarsi correttamente, partecipa alla produzione di energia, collabora con il sistema nervoso. Ecco perché quando il magnesio scarseggia poi possono comparire i classici crampi, la stanchezza, quella sensazione di essere sempre un po' giù di tono, scarichi. E la cosa curiosa è che spesso andiamo a cercare superfood esotici arrivati dall'altra parte del mondo e poi scopriamo che uno degli snack più interessanti è un sacchetto di semi che costa pochi euro al supermercato. E tra l'altro hanno anche un vantaggio enorme: sono molto pratici, li metti nello yogurt, nell'insalata, su una vellutata, oppure te li tieni in macchina o nello zaino per quando arriva quella fame improvvisa delle 4 del pomeriggio. E sai quella fame che ti convince che mangiare un intero distributore automatico sia una buona idea? Ecco, mangia i semi di zucca. Mi affascina sempre questa cosa. Spesso il benessere non arriva da soluzioni complicate, arriva da piccolissimi ingredienti che ignoriamo per anni. Quindi la prossima volta che vedi dei semi di zucca, guardali con un pochino più di rispetto, perché a volte le cose più preziose non fanno rumore e stanno nascoste proprio dove non le stavamo cercando. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: a te di Jovanotti e famiglia. A te e famiglia. Si chiude così la prima metà di questa mattinata su Dimensione Sonosoft. Le news, tempo delle ultime notizie e poi l'ora dei segreti in tavola. I consigli di Francesca Romana Barberini.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.

0: trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Manovali come schiavi. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano. Convalidato dal GIP il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. In manetti a Milano due uomini di origini egiziane di 40 e 46 anni, uno dei quali diventato cittadino italiano. Quattro indagati, eseguite diverse perquisizioni. Il malore a Roland Garros. Yannick Sinner è tornato anche questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Proseguono gli accertamenti medici programmati per il numero uno del tennis mondiale, cominciati ieri. C'è stato un incidente sul lavoro, travolto da una parete che stava demolendo, ha perso la vita un operaio a Piancamuno, nel Bresciano. A Lecco, in sala consiliare, la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco, Filippo Boscagli. A Brescia, in partenza, la Mille Miglia, 44esima edizione, oltre 400 vetture storiche, 5 giornate di gara. Seconda tappa del viaggio in Spagna del Papa, da Madrid a Leone XIV, in partenza alla volta di Barcellona. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: C'è stato un momento in cui probabilmente questa notte Donald Trump ha pensato che qualcosa va cambiato. Era al Madison Square Garden di New York, si stava per svolgere una delle partite delle finali del campionato statunitense di basket. È stato suonato, come sempre nelle grandi manifestazioni pubbliche, l'inno nazionale, e nel momento in cui il gigantesco tabellone del Madison ha inquadrato il volto del presidente americano, l'intero palazzetto è stato subissato di fischi e boati. Il fatto è che in questo momento Trump è nel punto più basso finora della sua popolarità, e lo è soprattutto per le guerre, quelle che ha detto di voler chiudere, quelle che ha detto di essere stato in grado di chiudere già copiosamente. Ne ho fatte finire 8, ma in realtà sfugge quali siano le guerre concluse, e ce n'è una ben presente davanti agli occhi di tutti, che è stato Trump a iniziare insieme a Netanyahu, quella contro l'Iran. Una guerra che a più riprese Trump ha detto è stata praticamente conclusa, siamo in una fase avanzatissima di trattativa, siamo vicini a un accordo e tutti devono smettere di combattere. Ma è ancora di stamattina la notizia che l'esercito israeliano ha intimato alla popolazione civile di sgomberare praticamente tutta la città di Tiro, la principale del sud del Libano, perché bisogna compiere un'altra azione contro gli Hezbollah. Non è questa la tregua, è evidente, e di fronte a questo è possibile che Teheran replichi ancora, che gli Houthi si facciano sentire dallo Yemen e che succeda qualcos'altro. Tutto questo Trump lo sa benissimo e non può dire, come diremmo noi in una situazione a noi affine, chi ce l'ha fatto fare. Trump adesso è vicinissimo ormai alle elezioni di medio termine, che a novembre ne sanciranno la possibilità di mantenere la maggioranza per i repubblicani in una delle due camere. Ma se la perde, dovrà agire sapendo che tutto potrà essere bloccato dal Congresso. Chi gliel'ha fatto fare?
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
7: Buona giornata da Francesco Gavuoto e da Dimensione Suono Soft.

0: È suonata l'ultima campanella, zaini lanciati in aria, firme sulle magliette, abbracci e quella sensazione bellissima che profuma già d'estate. Ma attenzione, in molte scuole di Milano quest'anno le porte non si chiudono per nulla, anzi succede qualcosa di curioso, le aule si trasformano in laboratori creativi, sale prova, studi di registrazione, perfino officine tecnologiche. C'è chi imparerà a costruire un podcast, chi salirà su un palco per un musical, chi sperimenterà con la robotica, i droni, la stampa in 3D e forse proprio questa è la notizia più interessante. La scuola sta provando a diventare un luogo dove si scopre chi si è, non soltanto quanto si sa. Perché, diciamocelo, quante passioni nascono proprio quando sparisce la paura del voto? Un ragazzo può scoprire il teatro, una ragazza può innamorarsi della programmazione, qualcun altro può trovare la propria voce dietro un microfono. Certo, per molte famiglie questi progetti rappresentano anche un aiuto concreto durante i mesi estivi, no? Ma l'obiettivo non è semplicemente riempire uno spazio e un tempo, è offrire occasioni per crescere, sperimentare e stare insieme. E in fondo, l'apprendimento più bello è quello che arriva quando non te l'aspetti, magari durante una partita, una prova di canto, un laboratorio di robotica o registrando una puntata di un podcast con gli amici. Perché la scuola può chiudere per ferie, la curiosità invece resta aperta tutto l'anno. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Se sei curioso, ti dico che la prima canzone è firmata da Ron, Non abbiamo bisogno di parole, e prima ancora Massimo Rossi, Voci del cinema e Un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore può aspettare una vita.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: nessuno sa fare.
1: Portami a ballare, Luca Barbarossa, Dimensione Suono Soft. Ancora buona mattinata da Francesco Cavuoto. Tra poco Francesca Romana Barberini e i suoi consigli quotidiani, segreti in tavola.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre.

0: Reality, Richard Sanderson, Dimensione Suono Soft. Francesca Romano è pronta anche noi per ascoltare i suoi segreti in tavola.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi torniamo a parlare di donne che hanno lasciato un segno nel mondo dell'enogastronomia in Italia e all'estero. Lo facciamo in compagnia di un'amica di Segreti in Tavola, una grande narratrice gastronomica. Sto parlando di Clara Vada Padovani. Clara?
3: Pronto? Eccomi. Ciao ciao.
2: Ciao, ben trovata Clara, grazie.
3: Grazie.
2: Allora, parliamo di donne, parliamo di storie spettacolari che hanno lasciato un segno nella storia gastronomica mondiale, e oggi andiamo in Francia, se mi ricordo bene.
3: Sì, andiamo proprio

0: e andiamo addirittura ancora nel Settecento, siamo nel Settecento qui, e parliamo della Grande Dame della Champagne.
1: Ah, ovvero, io lo so, sono, io se lo so, ma dillo a tutti gli altri.
0: E vive le Clicquot, la donna che ha trasformato lo champagne in un mito.
1: Esatto.
0: Una donna eccezionale. A 26 anni inizia una vita davvero dedicata a questo vino. Allora, lei si chiamava Barbe Nicole Ponsardin, è nata nel 1777 a Reims, ha avuto un'educazione molto raffinata in quanto il papà era un esponente di una ricca famiglia borghese ed era un imprenditore tessile. E giovanissima ha sposato François Clicquot, figlio del fondatore della cantina Clicquot, e questa azienda produceva vino e commerciava tessuti, ma lo champagne era ancora ben lontano dall'essere quello che poi è oggi. Purtroppo però il loro matrimonio durò solo 7 anni, perché poi nel 1805 il marito morì e lei si trovò sola con una bimba e un'impresa in difficoltà. Invece di ritirarsi, lei prese il controllo dell'azienda, ostacolata dallo suocero, dagli stessi genitori, un po' da tutti.
1: Una donna allora,
0: però, sì, continuò testardamente ad andare avanti e si rivelò un'imprenditrice straordinaria, perché capì che il futuro dello champagne era nella esportazione e soprattutto ha puntato sul mercato russo. Però nel 1814 c'era il blocco napoleonico, per cui non era possibile scambiare merci con altri paesi, e allora lo fece di nascosto e quindi riuscì a spedire clandestinamente migliaia di bottiglie a San Pietroburgo, e lì fu un trionfo enorme. La corte russa si innamorò di questo champagne Clicquot, che divenne appunto di moda. Pare che sia lei ad aver inventato la tecnica del romuage, cioè il sistema che permette di eliminare i residui del lievito, rendendo il vino limpido e brillante. E quindi grazie a questa sua intuizione lo champagne è diventato proprio una bevanda elegante, trasparente, più moderna in poche
1: evviva,
0: parole.
1: Evviva. Va bene, grazie mille Clara per averci fatto fare questo bel viaggio nella storia e in Francia ovviamente,
0: grazie,
1: e nel territorio,
0: te,
1: e ci sentiamo prestissimo per scoprire nuove storie di donne nella gastronomia,
0: sì,
1: nella cucina, presto, ok?
0: Grazie mille, ciao
1: ciao, buona giornata, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Claudio Baglioni chiude le prime tre ore in questa mattinata su Dimensione Suona Soft. Tra poco la prima del pomeriggio, come ben sai, è l'ora della decompressione, dove ti metto più musica e io parlo un pochino di meno, così ti porto proprio in relax fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano, convalidato dal GIP, il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel. Per la GIP, gli operai infortunati venivano curati nel cantiere in condizioni degradanti. Approfittando del decreto flussi e grazie ad un'azienda edile, facevano entrare in Italia sotto pagamento persone dal Nord Africa, invitate poi a licenziarsi una volta ottenuto il visto. I responsabili del traffico sono due cittadini egiziani finiti in carcere questa mattina. Nell'operazione della Digos di Milano altre quattro persone sono indagate. Il malore al Roland Garros a Parigi. Yannick Sinner è tornato anche questa mattina al San Raffaele di Milano. Proseguono gli accertamenti medici programmati, cominciati ieri. In tre violentano e tentano di uccidere un connazionale. Tre egiziani di 26, 36, 44 anni sono stati arrestati a Milano, ma su mandato europeo emesso dalla Procura di Grazia, perché sono fatti avvenuti a febbraio in Austria. Per i pendolari e per chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì 11 alle 15 al Ministero a Roma, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft, lallero lallalla, dall'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Si riparte verso una bella ora fatta di musica. E che musica? Per esempio ti dico che c'è Roy Orbison con You Got It. E prima ancora, voce del cinema, Aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho detto.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Five for Fighting Superman, It's Not Easy, Dimensione Suono Soft. La nostra playlist torna tra poco. Tu? Tu resta lì, alza il volume.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Non basta! Voglio di più!
5: Più di così!
4: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così!
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Alex International. Alex International.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
22: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ci sono anche i Pooh nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Intanto la nostra playlist continua nel pomeriggio dell'ora della decompressione insieme a Francesco Caboto, con me fino alle 13. Intanto c'è Madonna.

0: Michele Zarrillo chiude il nostro appuntamento di oggi, martedì 9 giugno, sulla Radio del Benessere, dimensione Suono Soft. Chiudiamo così i battenti, ma solo con me, perché in arrivo Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 e poi io ritorno qui al mio posto domattina alle 9, subito dopo Laura Buono. Un bacio, un abbraccio, buona giornata e continua ad ascoltare la tua Radio del Benessere preferita, dimensione Suono Soft. Ciao!
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo e

0: selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano, convalidato dal GIP, il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel. Per la GIP, gli operai che si lamentavano venivano minacciati di rimpatrio. Le pool antitruffe della Procura della Repubblica di Milano ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 49 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di furto e rapina aggravati a danno di persone anziane nel territorio milanese, rispettivamente nel settembre e febbraio del 2025. In un caso il bottino di 15.000 euro, si cercano i complici. Il malore a Parigi per Yannick Sinner. Sinner è tornato anche questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Proseguono quindi gli accertamenti medici programmati, cominciati già ieri. È partita da Brescia la Mille Miglia, per il quarto anno consecutivo la corsa più bella del mondo si disputa in 5 giornate, da oggi fino a sabato, attraversando alcune delle più straordinarie città italiane. Tra le novità i passaggi a Gardone, Valtrompia e Lumezzane. Per i pendolari e per chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'importante incontro con i sindacati che potrebbe far saltare questo stop. Ci risentiamo tra un'ora.
6: Che bello cominciare così il nostro martedì 9 giugno, così perché oggi è il compleanno. In realtà non è proprio il compleanno, però oggi, tantissimo tempo fa, è successa una cosa che ci avrebbe proprio cambiato, se vuoi, la vita di noi bambini cresciuti con i fumetti. Non voglio dirti altro perché non voglio spoilerarti la sorpresa, ma parleremo di uno che ci sta proprio simpatico, proprio è bello da morire, è simpatico da morire, quindi non vedo l'ora oggi pomeriggio di parlartene. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Sono Soft, poi seconda Good Life alle 15.40 o giù di lì, chiaramente dedicata alle buone maniere. Oggi parleremo tra l'altro di una cosa molto importante che nessuno rispetta, la netiquette, ovvero l'etichetta applicata al net, quindi a internet, la nostra vita virtuale, perché quando ci mettiamo dietro questi schermi pensiamo di poter fare la qualunque, perché tanto che ci vede, invece no. Oggi ti parlerò di una cosa secondo me molto molto importante, il tutto condito a Siare Siori, dalla migliore musica, quella che ti piace ascoltare, anche se è quella lì di tanto tempo fa, o forse soprattutto perché è quella lì di tanto tempo fa. Infatti il primo discone dei Mamas and Papas arriva, Dream a Little Dream. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Le tue mani sono il mio porto sicuro, quella cosa che come le stringo mi sento a casa.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto sono bravi Maroon 5, Sunday Morning, davvero una delle più belle di questo meraviglioso gruppo. Tra un po' parliamo di Paperino, quanto è piccolino e simpaticissimo, povero Paperino. Tra un po' ti spiego perché ne parliamo proprio oggi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.

0: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
12: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Cavuoto è bravissimo a interpretare e a imitare anche la sua voce, perché proprio oggi nel 1934 fa il suo debutto al cinema, un papero antropomorfo con la casacca da marinaio e la voce gracchiante in un cortometraggio intitolato La gallinella saggia. Da quel momento il simpaticissimo Paolino Paperino è entrato dondolando le nostre vite, diventando uno specchio intramontabile, no? Un po' fantozziano del costume della nostra società. A differenza del super razionale perfettissimo, un po' stucchevole Topolino, Paperino ci conquista proprio per questo, no? Incarna l'uomo comune, sfortunatissimo alle prese con la quotidianità che sembra complottare sempre contro di lui, costantemente sopraffatto da questi memorabili attacchi di rabbia. Insomma, simpaticissimo. Eppure lui ce la fa sempre, ci sta simpatico proprio perché dietro questi suoi fallimenti si nasconde una resilienza straordinaria, una profonda bontà d'animo. Gli esperti parlano spesso di questo grandissimo valore terapeutico dell'ironia legata a questo personaggio, perché vederlo arrabbiarsi contro gli oggetti inanimati o fallire nei suoi bizzarri tentativi di arricchimento ci consola profondamente. Lo vediamo uno di noi, agisce come una valvola di sfogo psicologica che ci permette di ridere apertamente delle nostre stesse debolezze e frustrazioni quotidiane. La nostalgia positiva che proviamo ancora oggi verso quei fumetti, vecchi cortometraggi di Paperino, non è una semplice fuga infantile dalla realtà, ma un prezioso promemoria culturale. Ci ricorda che l'imperfezione non è un limite da nascondere, ma la parte più squisitamente umana, autentica e divertente di tutti noi. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie e vedi quante cose

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: stava simpatico Paperino, pure anche Paperoga, Pluto, l'amico fedelissimo di Topolino, insomma davvero. Poi c'è Minnie Paperina, davvero c'era di tutti i gusti. Luna Pop intanto qualcosa di grande, conclude la nostra prima ora insieme, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo

0: mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dall'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano in piazzale Accursio, convalidato dal GIP il controllo giudiziario sul colosso delle costruzioni Caddel. Caddel che replica, sempre attenti ai lavoratori, aperta un'indagine interna. Truffe agli anziani, a Milano è finito in carcere un cittadino italiano di 49 anni, pluripregiudicato, a suo carico furti e rapine commesse nel settembre e febbraio del 2025, si cercano i complici. A Lecco proclamato sindaco il neoeletto Filippo Boscagli, il nuovo sindaco della città, ha vestito questa mattina la fascia tricolore nella sala consiliare di Palazzo Bovara, sede del comune. Primo atto, promette Boscagli, la riapertura di Ponte Vecchio. Il malore a Parigi, al Roland Garros, Yannick Sinner è tornato anche questa mattina al San Raffaele di Milano, qui proseguono gli accertamenti già partiti ieri. Tra le altre notizie, il ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga per corruzione, coinvolto un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Eccolo qui la nostra seconda ora insieme in questo 9 giugno. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio proponendoti un bellissimo festival, non uno spettacolo ma addirittura un festival dedicato al grande flamenco internazionale che torna a Milano, quindi con star mondiali, grandissimi spettacoli nel cuore della città a partire dal 15 giugno fino al 19. Ti lascio anche il sito di riferimento, che è piccoloteatro.org, che sarà anche chiaramente la location, quindi musica, balli latini, Milano Flamenco Festival, una manifestazione tutta dedicata a questo ballo iconico dell'America Latina. Per l'occasione, appunto, il palcoscenico dello Strehler ospiterà queste icone mondiali della danza, artisti emergenti più innovativi e all'avanguardia, quindi credo che sia proprio un'occasione da non perdere se sei appassionato o magari anche se ti incuriosisce questa sonorità così particolare. Intanto vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Continua la musica di Dimensione Suono Soft in questo primo pomeriggio. Il primo discone di quest'ora è di Thelma Houston, che arriva con Don't Leave Me This Way. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là, come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me ma ancora noi.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: ancora tu. Qui.
1: C'è Emily Kayan con Ricomincio da qui e tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Non basta, voglio di più.
10: Più di così.
9: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così.
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
13: Autorigoldi.it.
14: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
15: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

in tour Max Pezzali con gli 883, intanto una canzone d'amore, ma se vogliamo abbassare i toni e rilassarci un pochino, visto che siamo la radio del benessere, arriva il grande Duca Bianco, David Bowie con Life on Mars. It's a

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La radio del benessere.

0: Le sonorità di Mediterraneo, la splendida e indimenticabile voce di Mango, questo Dimensione Suono Soft. Intanto ti ricordo che gran parte dei contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax li trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it. Adesso linea alla nostra redazione.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro

0: Maurizio Gaias, l'inchiesta sul caporalato nel cantiere di Piazzale Accursio del nuovo consolato americano a Milano, convalidato dal GIP il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel, che replica sempre attenti ai lavoratori, aperta un'indagine interna. Approfittando del decreto flussi, grazie ad un'azienda edile, sono entrare in Italia sotto pagamento personale dal Nord Africa, invitati poi a licenziarsi una volta ottenuto il visto. I responsabili del traffico sono due egiziani finiti in carcere questa mattina, l'operazione della Digos di Milano. 8 ore di sciopero e un presidio di protesta sotto la regione Lombardia, questa è la risposta dei lavoratori e dei sindacati della Electrolux di Solaro alle scelte dell'azienda. La mobilitazione è proclamata per giovedì 11, il piano industriale prevede 1700 esuberi nei 5 stabilimenti italiani del gruppo, 218 a Solaro. A Lecco proclamato sindaco il neoeletto Filippo Boscagli, che ha indossato oggi la fascia tricolore nella sala consiliare di Palazzo Bovara. Primo atto, promette il neoeletto, la riapertura di Ponte Vecchio. Lo sciopero dei treni di giovedì al via in questi minuti al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Io ringrazio e saluto sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Torno a farti compagnia fino alle 17. Sono Fabiana Sera. Oggi martedì, quindi buone maniere. Oggi ci spostiamo dalla tavola, dalle posate, dal come si taglia la frutta e come ci si asciuga la bocca col tovagliolo e cafone oppure no, alla netiquette, ovvero l'etichetta del net, ovvero dell'internet. Che cosa diremo? Lo scopriremo solamente vivendo, anche perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare prima, signora mia. Quindi verso le 15:40 dedicheremo uno spazietto nostro Galateo, ma prima un sacco di dischi tutti insieme, bellissimi uno più dell'altro. Sto vedendo la scaletta, ma il primo è di Pino Daniele, che arriva con Che male c'è. Buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo. 3 secondi per dirlo, 3 ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Elisa con Broken. Io tra un po' ti parlo di netiquette, Zoom fatigue, lo sai che cos'è? E soprattutto come stare in presenza anche quando siamo dietro uno schermo. A tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
8: tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Allora, partiamo da un principio, un corollario. Il benessere e la qualità della nostra vita quotidiana passano inevitabilmente attraverso l'ambiente in cui lavoriamo, anche quando questo ambiente non è live, no? Anche quando comunichiamo dietro lo schermo di un Mac, di un PC. Con la diffusione dello smart working, la netiquette, ovvero il galateo della presenza digitale, si è fatto sempre più importante. Quindi lavorare da remoto non significa essere distanti e quindi richiede un'attenzione ancora più, diciamo, affilata, con piccoli gesti di educazione, come per esempio silenziare lo smartphone durante una riunione, presentarsi puntuali all'appuntamento virtuale, addirittura connettersi 5 minuti prima affinché non ci siano gli ultimi problemi, l'ultimo minuto, mantenere la webcam accesa per incrociare lo sguardo dei colleghi. I meeting digitali consumano molta energia mentale, la scienza la chiama Zoom fatigue, ovvero fatica da Zoom, ovvero quando ci connettiamo in video. Quindi è fondamentale rispettare i turni di parola senza interrompere, fare domande mirate, parlare con sintesi, non 10 minuti solamente per te quando c'è un tempo da rispettare, supportando con pazienza chi ha una connessione fragile. Anche la gestione della propria privacy è un atto di benessere, quindi spegni la telecamera quando ti serve un momento di pausa o avvisa con un rapido messaggio in chat se devi allontanarti dalla scrivania. Curare questi piccoli dettagli alla tua presenza online non è un freddo obbligo aziendale, ma anzi una scelta gentile per la sostenibilità emotiva del tuo team. Ridurre il rumore di fondo, per esempio, ottimizzare i tempi, organizzarci se ci sono bambini in casa, proteggere la chiarezza comunicativa significa ripulire lo spazio di lavoro virtuale dalle tossine dell'incomprensione, non rendendo tutto quanto più nervoso e regalandoci giornate più fluide, produttive e soprattutto libere dallo stress. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: La sua Sally, Fiorella Mannoia, con questo piccolo capolavoro su Dimensione Sono Soft. Siamo pronti a cedere la linea alla nostra redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Fermato a Bardonecchia il secondo, destinatario dell'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa a fine maggio, è un argentino di 20 anni, verrà ora sottoposto a un interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni e nelle prossime ore verrà portato però a San Vittore. Caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, ha convalidato il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel che replica. Abbiamo aperto un'indagine interna. Truffe agli anziani. A Milano è finito in carcere un cittadino italiano di 49 anni, pluripregiudicato, a suo carico furti e rapine commesse nel settembre a febbraio del 2025. Si cercano i complici. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in 12 distretti della Movida della città, da Nolo alla Darsena, con limiti orari per la vendita di alcolici, l'uso dei Deor, regole più restrittive per l'area del Lazzaretto, in vigore dall'11 di giugno. A Lecco proclamato sindaco questa mattina Filippo Boscagli, primo atto, promette Boscagli, la riapertura di Ponte Vecchio. Tra le altre notizie, lo sciopero dei treni di giovedì, al Ministero c'è l'incontro nel pomeriggio che potrebbe far saltare questo stop. Ci risentiamo tra circa un'ora.
12: Eccomi ancora una volta con te, io ti auguro ogni bene, sono Fabian Sera, trascorreremo altri 60 minuti o giù di lì insieme su Dimensione Suono Soft, giusto il tempo di suggerirti una cosa bellissima, contatto con la natura, sabato, questo sabato 13 giugno dalle 15.30 presso il ritrovo dell'oratorio di San Gallo in via San Gallo a Botticino, quindi ti sto parlando della zona di Brescia, ci sarà un'escursione sulle pendici del Monte Maddalena verso la fonte Beghelogne e l'area della Pisca del Pisca, accompagnati dagli esperti dell'associazione Naturalmente. La natura sarà il palcoscenico per il concerto Acoustic Spirit con Walter Tessaris, quindi una cosa bellissima, informati anche sul web, ti lascio anche questo sito di riferimento che è museodelmarmo.it. Non perderlo perché è un percorso facile, adatto anche alle famiglie senza passeggino, della durata di circa un'ora e mezza, quindi in caso di maltempo poi l'evento sarà annullato, insomma tutte quante le informazioni le trovi sul web. Ti ripeto, il sito museodelmarmo.it. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto un sacco di musica tutta insieme, il primo discone di quest'ora è di Sting che arriva con la sua meravigliosa Fields of Gold. Buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

0: Backstreet Boys, una domanda che ci farà litigare. Tra pochissimo ne parliamo. Una ricerca della scienza che ci dice: da chi ereditano i bambini l'intelligenza? Da mamma o da papà?
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autori
5: Goldi! A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5. materassimca.com. MCA Materassi da 50 anni.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

sue dimensioni sono soft, adesso litighiamo, cioè te la risolvo così. Se un bambino è particolarmente talentuoso nello sport, magari l'ha ereditato dal genitore più sportivo. Se un bambino sa particolarmente parlare inglese, l'ha ereditato dal genitore più portato per le lingue. Ma se un bambino è particolarmente intelligente, nel caso specifico dell'intelligenza, la scienza dice, le evidenze, proprio ti sto parlando dell'articolo, mostrano che i geni coinvolti si trovano prevalentemente nel cromosoma X, di cui la madre è portatrice in doppia copia. Quindi, signore e signori, la scienza dice, non lo dico io che sono donna, che purtroppo per voi maschietti papà, se il bambino partecipa a questi concorsi internazionali di intelligenza, perché mi è nato particolarmente intelligente, poi facciamo l'applauso e dice, ma da chi avrà preso tutta questa intelligenza? Nonna e nonno paterni, il bambino l'ha ereditato tutto quanto completamente dalla mamma.

0: Infatti bravo con Dimmi che non vuoi morire, l'ultimo disco di oggi per quel che mi riguarda. Prima delle news, come al solito, facciamo un piccolo recap. Ma oggi che carino, abbiamo fatto gli auguri a Paperino, perché proprio oggi, un sacco di tempo fa, nel secolo scorso, che fa un po' molto vintage, precisamente ti dico anche l'anno, nel 1934, faceva il suo debutto al cinema il papero più simpatico che c'è. Seconda Good Life invece è dedicata al galateo, alla netiquette. Non siamo solamente bravi a essere educati e composti a tavola, ma anche e soprattutto dietro lo schermo, quindi quando si tratta di fare anche video call e via discorrendo. Io ti saluto, ti ringrazio, come al solito ti do appuntamento domani, sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Fermato a Bardonecchia, il secondo destinatario dell'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione di Milano Certosa, è un argentino di 20 anni. Nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Caporalato nel cantiere del nuovo consolato.

0: Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione volevano condizionare la Corte dei Conti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: E come ogni giorno dal lunedì al venerdì ci ritroviamo nel pomeriggio della tua radio del benessere. Questa è Dimensione, sono Soft, io sono Roberto e saluto e ringrazio Fabio Nasera. Sono pronto per accompagnarti fino alle 21, ci sarà tanta musica come sempre e i consueti appuntamenti. Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. Allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
2: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.
4: I could stay awake just to hear.

0: Il pomeriggio è più dolce se vissuto con noi della tua radio del benessere, perché ascoltiamo la musica più bella. Era Nelly Furtado con All Good Things Come to an End.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un
6: un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione suono soft.

0: Quelle canzoni che è bello ritrovarle alla radio, è bello riascoltarle insieme ed è bello anche cantarle. Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è nel pomeriggio della tua radio del benessere. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Martedì pomeriggio, naturalmente si parla di formaggi, lo facciamo in compagnia di un amico, soprattutto di un esperto maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma e per il Lazio, lui è Domenico Villani. Domenico, ben trovato.
3: Ciao Francesca, ben trovata e un saluto al Bessone in ascolto.
2: Come ogni martedì, di che parliamo oggi? Dove ci porti? Che ci fai assaggiare soprattutto? Sai che quella è la mia domanda principale.
3: Cara Francesca, oggi parlerò di uno di quei rituali della ristorazione che raccontano molto più di ciò che si mangia, cioè il carrello dei formaggi.
2: Ah, che bello, che buono, ecco, soprattutto.
3: Sì. Un tempo era presenza fissa nei grandi e medi ristoranti italiani. Solitamente arrivava a fine pasto, elegante, scenografico, con odori intensi e una selezione che parlava di territori, stagioni e tradizioni. Oggi invece è diventato quasi un lusso di alta ristorazione, confinato soprattutto nei ristoranti stellati. E in molte regioni meridionali si può dire che questa tradizione è quasi scomparsa dalle sale dei ristoranti per ridursi poi a dei semplici taglieri, con tutto il rispetto per i taglieri. E tutto questo nonostante l'Italia possegga centinaia e centinaia di formaggi, di cui oltre 50 DOP, e una biodiversità casearia unica al mondo. E le ragioni addotte dai ristoratori sono diverse, due in particolare: gestione apparentemente più complessa e mancanza di personale preparato. E a queste ragioni io aggiungerei un'altra, quella che ci troviamo di fronte ad una ristorazione sempre più veloce e standardizzata. Ma il punto è che il carrello dei formaggi non è soltanto un servizio, è cultura gastronomica, è un'occasione per raccontare i produttori, il territorio, le stagionature, gli abbinamenti. È un momento di dialogo tra sala e cliente, soprattutto qualcosa che rende memorabile un'esperienza. E forse proprio oggi, nell'epoca dei menù sempre più simili tra di loro, recuperare il carrello dei formaggi potrebbe diventare un vero elemento distintivo, non solo nei locali stellati, ma anche nelle trattorie evolute, nei ristoranti identitari del sud Italia. E di questo si parlerà al convegno organizzato dall'ONAF il prossimo 17 giugno alle ore 17 al Casale dei Cetrati a Villa Pamphili, ingresso via Aurelia Antica 219. Per ulteriori dettagli potete consultare i social ONAF Roma su Instagram, mentre su Facebook ONAF Delegazioni di Roma, nonché sul sito www.onaf.it alla sezione Delegazione di Roma. Vi aspettiamo numerosi,
2: ci sarò anch'io, mi raccomando, potete trovare tutte le informazioni anche sul nostro sito, naturalmente sul podcast di questa puntata di Segreti in Tavola. Domenico, grazie, buona serata, noi ci sentiamo la prossima settimana, ma poi ci vedremo anche il 17, insomma, tanto staremo tanto insieme.
3: Ciao Francesca, volentieri, con piacere, un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei.
1: Un'altra ora di dolce musica si conclude con questa canzone di Biagio Antonacci, era Se io se lei, e tra poco tornerà la redazione con le ultime notizie.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio, per talenti con e senza disabilità.

0: tonifassina.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Dopo l'incontro al Ministero sospeso, lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore in programma giovedì prossimo, 11 giugno. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto nella stazione di Milano Certosa, si tratta di un ventenne argentino di origine peruviana, fermato dalla polizia su un Flixbus a Bardonecchia, stava rientrando in Italia dopo essere scappato in Francia e in Spagna. Caporalato nel cantiere del consolato americano a Milano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese, dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in vigore dall'11 giugno in 12 distretti della Movida, con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor. L'avvertenza Electrolux e i lavoratori di Solaro proclamano 8 ore di sciopero e un presidio sotto il Palazzo della Regione giovedì 11 giugno. E poi la vicenda Ponte sullo Stretto di Messina, 3 indagati per corruzione volevano condizionare la Corte dei Conti. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
4: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Mi fa sempre piacere segnalarti cose belle e ti faccio una domanda: preferisci il lago o la montagna? Perché voglio invitarti a Colico, dove potrai approfittare di entrambe le proposte enogastronomiche grazie alla festa sulle rive del Lario, che risveglia antiche atmosfere e nuove emozioni. Colico in cantina promette bene. L'evento sulle rive del Lario propone 3 giorni, sabato 13, venerdì 19 e sabato 20 giugno, di profumi, sapori e suggestioni. 2 percorsi annunciano una selezione tematica tutta da scoprire: Giro Valtellina con degustazione di vini e assaggi della Valtellina e Giro Lago di Como con degustazione di vini e assaggi del lago. Le 8 cantine di ciascun percorso sono situate nel borgo storico di Villatico, una frazione di Colico. Per le vie e i vicoli del paese, tanta buona musica a intrattenere i visitatori. Tutte le informazioni le trovi sul sito colicoincantina.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pink insieme a Nate Ruess con Just Give Me a Reason. Questa è la nostra dolce musica che, ti ricordo, puoi ascoltare anche in streaming sul sito dimensionesonosoft.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona. Alex International.
11: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura. Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione suono soft.

Eh sì, te l'avevo detto, questo 2026 dal punto di vista dei live è ricchissimo di appuntamenti e ci saranno anche loro. E per quanto riguarda la Lombardia, ti ricordo le date: 10 luglio Brescia e 8 settembre Parco della Musica di Milano. Negramaro, appena ascoltati su Dimensione Sonosoft con Meraviglioso.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Ma la gioia di trovare questa canzone nella programmazione di Dimensione Suono Soft arrivò seconda con questa canzone al Festival di Sanremo del 1981. Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Incidenti e fuga con il SUV a Milano. Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso e patente ritirata. La showgirl argentina avrebbe urtato 4 auto e una moto senza fermarsi e 3 dei conducenti sono stati medicati in pronto soccorso. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa, è un ventenne argentino ma di origine peruviana fermato dalla polizia su un autobus a Bardonecchia. Caporalato nel cantiere del consolato americano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese, dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in vigore dall'11 giugno in 12 distretti della Movida con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor. Dopo l'incontro al Ministero, sospeso lo sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario che era in programma l'11 giugno. Facciamo ora il punto sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina con il direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Sono giorni decisivi, come si vede, tra pace e guerra. E non soltanto

0: un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata. Aveva appena parlato, quando ha detto queste cose, Zelensky con il premier dell'Estonia, direttamente interessato, limitrofo alla guerra, se così posso dire. Ma è chiaro che queste parole fanno capire che l'Ucraina in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, perché la situazione sul fronte si è stabilizzata e perché adesso dire di no a una trattativa espone chi lo fa evidentemente alla protesta del mondo intero, oltre che delle varie potenze interessate. Zelensky stressa il ruolo dell'Europa, che in realtà, come sappiamo, Mosca contesta. Ma Putin può continuare a dire solo dei no?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Ringrazio la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te auguro una buona serata e un buon ascolto con i successi della tua radio del benessere. Sono Roberto, anche oggi in questo martedì 9 giugno 2026 staremo insieme fino alle 21 e allora torniamo alla nostra musica. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi 1980, Gianni Togni, Luna.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Keen con Everybody's Changing, e c'è un ultimo appuntamento con le nostre notizie di Good Life, e stasera tratteremo questo argomento: star bene al lavoro.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Il tuo giardino merita di più. The Garden Vedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Vedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Anche la domenica.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Non basta, voglio di più.
7: Più di così?
8: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro orodoro.it.
16: Alex International. Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Contesto instabile tra Lombardia e Piemonte in serata con piogge e rovesci a tratti anche forti. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, permarrà dell'instabilità con fenomeni a tratti anche a carattere temporalesco, principalmente presenti sui settori montuosi, ma che poi tra pomeriggio e sera andranno ad interessare anche le pianure della Lombardia e a tratti anche quelle del Piemonte. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, seppur con valore in calo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Era Lucio Dalla con Canzone. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo. In occasione della giornata mondiale del benessere sul lavoro, cresce l'attenzione verso l'importanza di ambienti lavorativi sani e sostenibili. Studi recenti evidenziano che stress, stanchezza e sovraccarico riducono produttività, creatività e benessere psicofisico. Un equilibrio tra responsabilità, pause, movimento, luce naturale e comunicazione rispettosa favorisce concentrazione, sonno e riduzione dello stress. Anche piccoli gesti quotidiani come alzarsi regolarmente o fare brevi esercizi di respirazione possono migliorare la giornata lavorativa. Fondamentale è anche il clima relazionale. Collaborazione, ascolto e feedback costruttivo aumentano il senso di sicurezza e appartenenza. Lavorare bene significa prima di tutto stare bene.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: può finire.
1: Ed eccolo con uno dei suoi tanti grandi successi nella sera di Dimensione Sono Soft, Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no, Fiorentini?
9: Sì.
10: Si vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano.
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutta la Lombardia.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo.

0: nascita di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa, è un ventenne argentino, ma di origine peruviana, fermato dalla polizia su un bus a Bardonecchia. Caporalato nel cantiere del consolato americano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese, dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in vigore dall'11 giugno in 12 distretti della Movida con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor. Dopo l'incontro al Ministero sospeso lo sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario che era in programma giovedì 11 giugno. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3, la missione che riapre la strada verso la Luna, il lancio nel 2027. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ancora un'ora da trascorrere dolcemente insieme con i nostri fantastici successi di ieri e di oggi. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore e a seguire una meraviglia. 10cc con I'm Not In Love.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Hai preso in giro il mio cuore. E te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ricordi questa canzone KT Tunstall con Other Side of the World nella sera della tua radio del benessere? Per te tra pochissimo ci sarà anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così.
10: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
12: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio, un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani, presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Contesto instabile tra Lombardia e Piemonte in serata con piogge e rovesci a tratti anche forti. Per quanto riguarda poi la giornata di domani permarrà dell'instabilità con fenomeni a tratti anche a carattere temporalesco, principalmente presenti sui settori montuosi ma che poi tra pomeriggio e sera andranno ad interessare anche le pianure della Lombardia e a tratti anche quelle del Piemonte. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, seppur con valore in calo. Dettagli sull'app di Travimeteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

In tour anche in questo 2026 per la gioia dei suoi tantissimi fan. Sto parlando ovviamente di Vasco Rossi, appena ritrovato nella sera di Dimensione Sono Soft con Senza Parole.

0: Ancora un momento dedicato alla musica dei ricordi con Raff e Cosa Resterà degli anni 80 nella sera di Dimensione Suono Soft. Ed è già il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi le nostre canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta alle 6, Laura Buono ti aspetta ogni giorno da lunedì al venerdì per darti la sveglia. Anche io ti aspetto domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
2: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Incidenti e fuga con il SUV a Milano. Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso e patente ritirata. La showgirl argentina avrebbe urtato 4 auto in una moto senza fermarsi. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto nella stazione di Milano Certosa, è un 20enne argentino ma di origine peruviana, fermato dalla polizia su un bus a Bardonecchia. A Milano ordinanze antimovida, stop all'alcol da sport in 12 zone della città da mezzanotte, dall'11 giugno al 2 novembre. Aggiunta l'area della Bicocca, allargata l'estensione dell'area di Nolo e Darsena Navigli, provvedimenti più restrittivi per Lazzaretto Melzo. Regione Lombardia vara il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole, come nei

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè,
2: buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Non basta! Voglio di più!
6: Più di così!
5: Ancora di più!
6: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più!
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così!
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello La Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
9: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: È una

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia!

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
9: Tutta la notte

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei che restassi. Vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto è qui.

0: Non ci sei, non ci sei tu.
1: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

lì tanto insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.